0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando

Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mi ne accucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli a pettri, lanci da farmici, al mio comando tutto questa. E lanci da farmici, rasoli a

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.